Radio Sorriso.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Sono le 3:02.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Sorriso!
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

Qualcuno mi può aiutare? Si è innamorato di una maialetta nera. Il mio porcellino non mangia più, non beve più, che ipocondria. Come si dice, ah no, quella lì era un'altra canzone. Si è innamorato di una maialetta nera. Qualcuno mi aiuti.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
0: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità, tutte da sorridere.

0: gettatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
3: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
4: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Sorriso,
0: sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: gettatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Silhouette Donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenner a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
9: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
10: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
11: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
12: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
13: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto a Cadoneghe Spazio. Arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

domenica mattina su Radio Sorriso, un mashup di canzoni di Gianna Nannini rifatte naturalmente a questa meravigliosa orchestra. Ci stava, no? Ci stava. Adesso riprendiamo in mano i segni zodiacali a chi tocca alla Bilancia. Attenzione amici bilancini, le stelle favoriscono i rapporti e la comunicazione. È il momento giusto per chiarire un malinteso o fare un passo avanti in un progetto. Approfittate di questa bella domenica e di tutto quello che può darvi. Segno dello Scorpione, meglio non lasciarsi prendere dall'ansia. Gestite con attenzione le spese e rimandate le decisioni più importanti ad una giornata più favorevole. Oggi non è giornata. Vediamo il segno del Sagittario. La curiosità vi porta lontano. Una telefonata o un incontro possono aprire prospettive decisamente molto interessanti.

0: Tutti no, Enrica Pepe e Maurizio Guzzinati su Radio Sorriso. Buona domenica ancora, ben svegliati. Vi siete svegliati a poco? Avete fatto bene. Ma di domenica noi vi concediamo qualche, no, non dico qualche minuto, ma qualche oretta in più. Insomma, se volete rimanere nella branda tranquillamente, fatelo, no? Dovete rigenerarvi, ricaricarvi, è pur sempre domenica anche per voi. Momento oroscopo da chiudere con quelli che sono gli ultimi tre segni. Capricorno, qualche tensione è nell'aria, ma con molta pazienza riuscirete, cari amici del Capricorno, a riportare l'equilibrio. Evitate le discussioni inutili, i litigi così tanto per litigare, vi fanno male al cuore, all'anima, a tutto. L'acquario, buone notizie sul fronte delle relazioni, accogliete i cambiamenti con molto entusiasmo, potrebbero rivelarsi più positivi del previsto. Ci resta l'ultimo segno, il segno dei pesci. Rallentate i ritmi e dedicatevi al vostro benessere, assolutamente al vostro benessere, cari amici dei pesci. Rallentate tutto. In amore il dialogo sarà la chiave per ritrovare la serenità. E questo è quanto abbiamo dato, non tutto, perché vediamo un po', vi comunico che il segno fortunato del giorno di questa domenica 26 di luglio è il segno della bilancia. Il numero fortunato di oggi è il 21 e il colore del giorno è l'azzurro. E adesso caro il mio bravo e simpatico Srindole, ci canta una canzone che voi conoscete molto bene.
1: Che beve Mariutte, sbrega

0: va bene e mi dici?
1: Bevi un merlot.
0: 5 litri di vin, con un gingerin, 10 litri di schnappe e alla fine un birrin. El conta le gran, un'esagerazione,

Privet ce azecuie, e se-i già innamorat. Comence spoiaș, e se-i dut sudat. Però sence ti alcis, ce diambis pelosis, ce mușcu sui bras, e li mangrop

Pin, l'orchestra del cuore con Camino de Caffè, ma che bella musichiella di domenica mattina su Radio Sorriso con Giovanni Zani. 345 48 45 663 il nostro numero WhatsApp, Telegram ed SMS. Oh, vi sto leggendo e anche in questa domenica mattina io con i vostri messaggi mi sto divertendo.

0: ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai.
1: State ascoltando Ma che bella domenica!
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria all'Erbolaio a San Giorgio delle Pertiche, erboristeria L'Erba Verde a San Martino di Lupari, erboristeria sanitaria del dottor Simioni a Vigonza e alla farmacia Barni, via Fratelli Lumière 2, Milano. Ma come sempre, chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra, 035 83 17 91.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 8:06.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
5: Buona domenica da Federica De Boni. Appello della polizia di Berlino chiede la massima collaborazione ai testimoni nelle indagini in merito al presunto autore dell'attentato di ieri sera durante il Pride, quando un furgone è piombato sulla folla. Una donna è morta, altre 16 persone ferite. L'attentatore in fuga è stato identificato, diffuse le foto, e un 21enne vicino agli ambienti islamisti era uscito da un riformatorio a maggio. La violenza non piegherà lo Stato. Chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese. Così la premier Meloni dopo la guerriglia dei Notav sfociata ieri in Val di Susa. Il presidente Mattarella chiama piante dosi. Il bilancio è di 60 poliziotti feriti. Contro il caro carburanti i tecnici del governo lavorano ad un decreto ponte di 7-10 giorni a partire da fine mese. Si cercano le coperture. Allo studio un taglio delle accise di 24 centesimi per il gasolio e di 6 per la verde. Il New York Times rivela Trump ha accantonato per ora i piani di escalation significativa dell'offensiva militare contro l'Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte del Pentagono già ridotte per la difesa aerea in Medio Oriente. La decisione della presidente dopo l'incontro con il capo di Stato Maggiore. Calcio, ombre russe su Andrea Pirlo, indicato come nuovo CT della nazionale. L'accordo rischia di saltare per il suo legame con una società di scommesse di Mosca. Il presidente della FIGC Malagò studia il caso. Formula 1 in pista oggi in Ungheria per l'ultimo Gran Premio prima della pausa estiva. In pole Norris, poi Leclerc e Piastri. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: Ah, e allora scialla. Scialla,
9: scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000.
9: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Sorriso.
16: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Gruppo editoriale Bagutti ad aprire quella che è la nostra seconda e ultima ora di Ma che bella giornata, ma che bella domenica, domenica 26 di luglio, con Giovanni Zani al microfono di questa potente, spettacolare, colorata e calorosa e passionale Radio Sorriso. Oh, andiamo avanti con la musica, tra poco anche l'almanacco del giorno, nel frattempo Paolo Tarantino.

Bene lui, la damigiana su Radio Sorriso, ma buona giornata, buona domenica. Vi dicevo prima, mi sto divertendo molto, molto a leggere i vostri messaggi, insomma. Siete sempre troppo carini, a volte troppo carini nei nostri confronti, ci fate dei complimenti che a volte non ci meritiamo, ma pensate realmente di noi quello che state scrivendo? Ma allora grazie, sappiate che l'affetto è ricambiato e noi vi ricambiamo naturalmente facendovi ascoltare la vostra musica preferita. 345 48 45 663 o se festeggiate il vostro compleanno, il vostro onomastico, se in questo 26 capita un anniversario particolare, scrivetemi anche questo, perché noi siamo curiosi e vogliamo sapere. Tra poco la celebrazione, la parata dei santi con quello che è successo di importante nel tempo in data 26 di luglio, e soprattutto andremo a vedere anche tra i personaggi famosi chi festeggia il compleanno. Prima però ci sta anche Paola Fabiani con Ponte di Ferro.

strana, in effetti la trovo un po' strana, cara la mia bella e brava cantante della D'Animus Band. Domenica mattina su Radio Sorriso, questa domenica 26 di luglio, andiamo a vedere i santi del giorno, santi Gioacchino ed Anna, genitori della Beata Vergine Maria. Poi San Caro di Malcesine, questo è un eremita, San Sava III, arcivescovo di Serbia, e poi San Simeone di Polirone, anche questo è eremita. Allora, San Gioacchino è il protettore dei nonni, Sant'Anna è la protettrice di scultori, stracivendoli, merlettaie, lavandaie, ricamatrici, sarte, navigatori, minatori, fabbricanti di calze, guanti e scope, poi cardatori ed orefici. Ma pensa te! Allora, tanti auguri a chi festeggia l'onomastico in questa giornata, in questa domenica 26. Vediamo qualche fatto capitato. 1973, 26 di luglio, Bruce Lee entrava nel mito, usciva nelle sale il film I Tre dell'Operazione Drago. È un filmone questo che ricorderete senz'altro, spero in maniera piacevole, insomma in modo piacevole. Nel 1956 vi rendo conto per l'ennesima volta, insomma, della tragedia dell'Andrea Doria, partita con 1134 passeggeri martedì 17 di luglio dal porto di Genova e diretta a New York. Questo transatlantico Andrea Doria si trova ad affrontare un fitto banco di nebbia, poi la storia sapete com'è, e il 26 di luglio succede la tragedia. Va bene, nel 1953 inizia la rivoluzione cubana. L'alba del 26 di luglio segna l'inizio di una nuova era per la gente di Cuba e non soltanto. E qua mi fermo, il resto è storia. Adesso, prima i personaggi famosi, andiamo a sentire ancora un po' di musica con Sonia Mori. La voce sarà quella di Massimo, La mia libertà.

0: La cerniera, la mazurka con Roberto Scaglioni, che ci porta direttamente alla seconda e ultima pausa da fare tutti quanti assieme. Prima caffettino, adesso esageriamo, il cappuccino con la briochina. Andiamo!
1: State ascoltando Ma che bella domenica!
2: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.

qualcuno di voi. Una buona domenica l'auguro anche a Giuliana di Montichiari Brescia e all'amica Sara di Jesolo. Saluto Stefania invece ora di Vicenza e saluto anche l'amica Laura di Cervarese. Continuo con Nadia che ci scrive. Nadia di Verona, un buongiorno a te e a tutti voi sorrisini. Vorrei ascoltare la canzone della mitica unica Selena Valle, Io sono così. Grazie mille, una buona giornata. Prima però andrò ad accontentare invece anche chi ci ha richiesto Marco il Clan e l'amica Anna di Brescia con Madonnina degli Alpini.

Su Radio Sorriso ci siamo ascoltati anche Marco il Clan con Madonnina degli Alpini e poi Serena Valle con Io sono così. Si continua con i vostri saluti. Salutiamo Rita Di Magnago. Ciao Rita, un bacione grande a te, una buona giornata. Saluto anche Sandra dal Gemone del Friuli. Saluto l'amica Caterina di Gonarso. Una buona giornata. Vado ad accontentare Lina di Corigliano che invece ci richiede la prossima canzone. Alberto Corpaldi con Ai figli soldati del Monte Grappa. Poi arriverà una bella polca con Veila e Su e Giù. Saluto Marzia di Fiume Veneto che ieri è stata a trovare anche i nostri amici della radio più giovane, della radio Forever Young, della radio della radio insomma che fa parte del nostro gruppo. Grazie Marzia del video e complimenti. Poi adesso magari lo mostro pure ai ragazzi di là. E andiamo con Alberto Crepaldi e i figli soldati del Monte Grappa.

E ci siamo ascoltati Veila con Su e Giù Polka, con la sua bella fisarmonica, e continuiamo con le vostre richieste. Vado a salutare Lino di Padova, che lui è in auto e sta viaggiando, dice, in mezzo alle campagne, così un bel po' di relax, e ci richiedeva Igor Chimetto con Una nuova luce. Volentieri. Poi saluto anche Angela, che invece ci richiede un bel valzer, Barbara Lucchi, e ci saluta con un bel Mandy. Grazie, un abbraccio forte Angela. Poi torneremo anche con un bel valzer di Barbara Lucchi e Massimo Venturi, un must proprio della musica, stiamo parlando di Mani di Velluto. Andiamo però con Igor Chimetto e Una nuova luce.

0: State ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Sono le 10:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
3: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 736680.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira. Sorry.

Mani di velluto su Radio Sorriso, Barbara Lucchi e Massimo Venturi, e continuiamo con i vostri messaggini, le vostre richieste. Saluto Giulio Di Cerea, che voleva dedicare una canzone alla moglie Anna. Anna oggi festeggia doppio, sì, perché come abbiamo detto stamattina, oggi è Sant'Anna, quindi auguri a tutte le Anna all'ascolto di Radio Sorriso, tra cui anche l'amica Anna di Sassuolo. E dicevo, Giulio Di Cerea ha chiamato perché oggi, oltre a essere l'onomastico di Anna, è anche il compleanno, e dedicava alla moglie Daniele Tarantino con 50 primavere. Ce l'ascoltiamo immediatamente.

0: Oceania.
1: Matteo Tassi con Oceania, e così abbiamo accontentato il nostro amico Renato di Villa del Conte. Ciao Renato, un bacio, saluto Luisa di Monfalcone, ciao Luisa, un bacione grande anche a te, e continuiamo con i vostri messaggini e le vostre richieste. Ricordo che per richiedere le vostre canzoni 345-4845-663 via WhatsApp oppure SMS o Telegram. Se invece ci volete chiamare, i numeri sono solo questi, solo i numeri fissi, lo 0423-736-680 oppure 0423-736-681. Sentiamo un po' il messaggio dell'amica Maria Grazia di Verona, che ci ha mandato un messaggio audio tramite WhatsApp.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno Maria Grazia.
2: Allora, sono Maria Grazia da Verona. Per favore, potrei sentire la canzone, una vecchia canzone italiana? Grazie, buona domenica, ciao.
1: Grazie mille, buona domenica anche a te. Poi salutiamo invece chi mi scrive: buongiorno, se è possibile ascoltare una canzone di Marco e Niagara, che questa sera saranno alla Sagra delle Patate. Grazie mille Emanuela Ovoledo. Allora andiamo ad ascoltarci anche Marco e Niagara con Oro. Prima però una vecchia canzone italiana.

E ciao ciao, domenica si continua. Salutiamo Giovanna da Verona che dice: siamo Luigi e Giovanna, vorremmo dedicare le rose bianche ad italiani, grazie. A chi le volete dedicare? Le volevate forse solo richiedere perché vi siete dimenticati di fare la dedica, no? Io ve lo dico, che poi dopo magari qualcuno, già io sono sbadata a volte di mio, e qualcuno dice come ieri mattina mi dimentico anche dell'ascoltatore. Però a parte questo, spesso e volentieri siete voi che lo scrivete tutto, che poi dopo non sia sempre colpa mia, perché qui... Dai, a parte gli scherzi, un abbraccio ragazzi, se volevate fare la dedica, dedicarla a qualcuno, magari scrivetemi che poi leggo il messaggino. Salutiamo anche l'amica Maria Giovanna di Schio, anche lei ci richiede Roberto Tagliani con le rose bianche.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.
6: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
13: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Sorriso.
5: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati anche Immagina, Lara Agostini Band su Radio Sorriso. Si continua con la musica e andiamo a fare gli auguri a Giulio per i suoi 18 anni da parte di mamma e papà. E auguri, auguri, 18 anni, che bello, 18 anni! Auguri anche da parte nostra di Radio Sorriso e andiamo con tanti auguri interpretata da Alida Ferrarese di Raffaella Carrà. Poi volevo salutare anche l'amico Mario che invece ci richiede i California con Io Vagabondo.

Radio Sorriso in California con Io Vagabondo e salutiamo Paola di San Trovaso, siamo in provincia di Treviso, che ci manda un messaggio che riguarda giovedì scorso. Buongiorno carissima Iris, bellissima serata a Jesolo, tutti bravi, finalmente siamo riusciti ad esserci. Qualcosa di Omar se puoi, grazie, adesso magari ti metto qualcosa di Omar. Sono felice Paola, un abbraccio forte a te, grazie di essere stati dei nostri invece per la serata di giovedì a Jesolo. Io vi ricordo che il prossimo appuntamento estivo con Radio Sorriso, oltre alle dirette che lunedì insomma saremo a Pontoglio Brescia per la diretta radiofonica, solo la radio, mi raccomando, con l'orchestra di Francesca Mazzucato, quindi domani sera ci troverete a me e a Giovannino a Pontoglio Brescia con l'orchestra di Francesca Mazzucato. Il prossimo avvenimento invece con Radio Sorriso, dove si balla con noi della radio, sarà la giornata di Ferragosto a Cusignana, a Cusignana che è praticamente sotto Giavera del Montello e in provincia di Treviso. Lì c'è uno stand enogastronomico, posso dire pazzesco, perché si mangia veramente molto molto bene, e lì quella serata la passerete in nostra compagnia con la nostra musica. Invece domani sera, ripeto, saremo solamente in diretta radiofonica con l'orchestra di Francesca Mazzucato in diretta da Pontoglio Brescia. Lo dico anche a tutti gli amici del bresciano che ci stanno telefonando in questa mattinata. Saluto Virginia che scrive: ciao Iris, buona domenica di 26 luglio di Sant'Anna, vorrei dedicare a mia madre Anna Sei tutto. E arriverei Elena Camarone con Sei tutto su Radio Sorriso.

La voce di Marco Dazzi con Vorrei che fossi qui. Eccolo qui. E andiamo, continuiamo con i vostri messaggini. Saluto Antonella di Borgo Valbelluna che ci ha scritto al 345 48 45 663. Vado veloce perché siete in tantissimi, siete veramente tanti. Mi scrive: buongiorno carissima, buona domenica, potrei ascoltare un caffè di Alex? Certo, ti accontento molto volentieri. Saluto anche Elvira e Roberto, sempre con noi. Grazie ragazzi. E poi salutiamo anche Elisabetta da Mantova insieme a Francesco, che ci richiedono una canzone di Annalisa Simeoni, che invece aprirà l'inizio dell'ultima ora, della terza ora che passeremo a

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
8: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: unisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
2: Sono le 11:02.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
1: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.

Elisa Simeone con Liscia tu che liscio anch'io, e salutiamo Ivana di Vedelago che dice: ciao Iris, mi faresti ascoltare L'amante di Michele Rodella? Certo, ti accontento molto volentieri, e saluto anche l'amica Lucia di Valeggio sul Mincio, che invece ci richiede Bugiarda. Solo che, cara Lucia, tu ce la richiedi dalla voce dall'orchestra di Gianmarco Bagutti, dalla voce di Giorgia, però purtroppo non l'abbiamo. Vabbè, io ti inserisco Bugiarda di Francesca Mazzucato. Spero di farti un piacere, altrimenti se vuoi richiederci qualcos'altro. Tra l'altro ricordo che proprio lunedì sera, domani sera, saremo in diretta radio, quindi qui dove ci state ascoltando ora, da Pontoglio Brescia, con l'orchestra di Francesca Mazzucato, dalle 21:30 circa.

Francesca Mazzucato con Bugiarda, ricordo ancora domani sera dalle 21.30 in diretta qui a Radio Sorriso, direttamente da Pontoglio, Brescia, con lo spettacolo di Francesca Mazzucato. Ripeto ancora, qui in radio, solo in radio. E quindi vi aspettiamo domani sera, potete anche mandare i vostri messaggini a domani sera, io e Giovanni sicuramente vi leggeremo, voi scriveteci tranquillamente, non messaggi audio, solo scritti, però al 345 48 45 663 potete mandare i vostri messaggini, così sappiamo anche da dove ci ascolterete. Vabbè, tutto questo però domani sera. Nel frattempo io continuo con le vostre richieste. Saluto Maria Angela di Pordenone che dice: ciao Iris, potrei ascoltare la canzone Il del Mulino del Po, Il nostro amore stupendo, dalla voce di Irene? Certo, immediatamente. Poi andrò ad accontentare invece l'amica che ha lasciato un messaggio in segreteria e ci richiede anche il tango di Irma di Benedetto Techiero. E un bacio lo mando anche a Dario e Paola. Ciao!

Grazie mille Radio Sorriso, vorrei ascoltare la canzone E Tango di Chielo, sono Rampin Giannina da Roncalia, a me piace tanto ballarlo, grazie mille per la vostra trasmissione, buongiorno.

Irma Di Benedetto con Te Chiero su Radio Sorriso e continuiamo con i vostri messaggini, i vostri saluto. Saluto Valeria, ciao Valeria, un abbraccio grande, Valeria di Treviso. Voleva ascoltare la canzone Risotto all'Osteria con le mondine, noi andiamo ad ascoltarcelo, poi andiamo a salutare invece anche Elisa di Lonca che dice: mi faresti ascoltare Si è spento il sole? Grazie, certo, vi accontento molto volentieri.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica.
1: Buona domenica.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sorriso!
4: C'è solo un numero per chiamare il Radio Sorriso. 0423 736680.
5: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss, inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche Si è spento il sole, Mirko e il Molleggiato. E continuiamo con i vostri messaggini. Beh, intanto saluto Mauro dalle colline reggiane, lui è il nostro autista di Pullman, che so che ascolta sempre Radio Sorriso. Deve essere partito a lui un messaggino sul telefono, un abbraccio. Saluto Lucia di Valeggio sul Mincio che ha capito, grazie Lucia, un abbraccione. Saluto anche Anna di Taggi di Sopra, Villa Franca Padovana. E noi continuiamo con la musica, ora arriva Matteo Tarantino insieme a Manuel Malanotte con Stacco la Spina.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Siamo a caccia di segreti, siamo a caccia di misteri quest'oggi. Abbiamo detto che ci sono nel castello di Bevilacqua alcune leggende, quella del segreto di Felicita, Felicita Bevilacqua, che avrebbe chiaramente nascosto una carrozza piena di ori, piena di gioielli, piena di cose preziose sotto la fortezza del castello, e a badare a tutto questo, a tenere a bada tutto il castello, è il fantasma di Alessandro Bevilacqua. Ma chi è Alessandro Bevilacqua? La storia ci porta al 1848. Il paese di Bevilacqua con il suo castello furono assaliti, dati alle fiamme dall'esercito austriaco, e qualcuno profanò la tomba di Alessandro Bevilacqua, disperse le ceneri nell'aria, e quindi da quel momento Alessandro Bevilacqua non riposa più in pace. Il suo spirito pare che aleggi nella fortezza, nel giardino. A volte si può ascoltare la sua voce debole tra gli alberi. È un'anima benigna, protegge chi visita il castello in maniera buona, in pace, ma si trasforma in una presenza

violenza molto dura, molto arrabbiata a chi si avvicina in maniera ostile, in maniera bellicosa. Quindi protegge soltanto chi è buono, chi si comporta bene. E questa è un po' la vicenda, la storia, la leggenda, chiamatela come volete, di Alessandro Bevilacqua.

Erduto Amor chiude questa primissima ora insieme. Siamo stati a Bevilacqua, quindi in provincia di Verona, un luogo davvero meraviglioso, anche diciamo un luogo che è ricco di storia, segnato da una famiglia, la famiglia Bevilacqua, originaria del Trentino Alto Adige, che si è stabilita però qui in provincia di Verona. Abbiamo parlato del castello, molto ben conservato, oggi è un hotel, fanno eventi, matrimoni eccetera, però è un castello che è sempre stato abitato da questa nobile famiglia, con tutte le sue vicissitudini anche travagliate. E abbiamo parlato poi un po' dei misteri che si celano, dai passaggi segreti al segreto di Felicita con il suo tesoro, al fantasma di Alessandro Bevilacqua. Insomma, un luogo tutto da scoprire, privato perché è stato acquistato, però messo a disposizione del pubblico attraverso questo hotel e attraverso gli eventi che vengono fatti. Se volete sapere qualcosa di più, se volete vederlo, ripeto, castellobevilacqua.com, lì reperite le informazioni.

0: State ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
2: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
1: Sorriso.
3: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
4: Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Sono le 12 e 59 minuti.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Sorriso.
13: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Gianmarco Bagutti con Ciliegi in fiore a cantare Vito. Ciliegi in fiore non ce ne sono nella località dove andiamo, ma ci sono un sacco di altre piante, c'è una fauna molto ricca, è un luogo meraviglioso, un luogo gettonato, c'è l'overturismo da quelle parti in questo periodo, c'è tantissimi turisti, anche troppi, che arrivano. Nonostante sia stata messa magari una tassa sul parcheggio, siano state create delle misure per poi arrivare alle Tre Cime di Lavaredo, sicuramente questa è una tappa obbligata quando si va sulle Dolomiti, e sto parlando di Misurina. Misurina è la frazione più alta del comune di Auronzo di Cadore, è la perla delle Dolomiti, è famosa in tutto il mondo perché ha un microclima particolare, perché la sua aria è pura, balsamica. Una volta è stato chiuso qualche anno fa, c'era una sorta di ospedale dove venivano a fare le cure le persone che magari soffrivano di asma o di patologie respiratorie. Mi pare che la struttura, con qualche polemica, sia stata chiusa qualche anno fa, 3-4 anni fa, una cosa simile. C'è però una leggenda che ci parla della nascita di Misurina, con il suo lago, con la sua bellezza, con le sue montagne, ed è una leggenda che vede protagonista una bambina capricciosa. Fra pochissimo parliamo proprio di questo.

donna, l'uomo che vorrei. Allora stiamo parlando di Misurina, paese che vai, leggenda che trovi. E allora potremmo iniziare con un c'era una volta. C'era una volta da questa parte proprio del Cadore un re, il re Sorapis, tra l'altro nel nome di uno dei laghi, un'escursione meravigliosa anche quella. Questo sovrano, rimasto vedovo, aveva una figlia, Misurina si chiamava, ed era la sua unica ragione di vita, la voleva viziare. Misurina era una bambina molto graziosa, ma era viziata e soprattutto era molto capricciosa. E un giorno Misurina venne a conoscenza dell'esistenza di uno specchio magico, uno specchio che apparteneva ad una fata e che viveva vicino al Monte Cristallo. E quindi stabilì che lei voleva quello specchio. Iniziò quindi a tormentare il padre, a chiedere: dai, convinci questa fata a darmi questo specchio magico, dai, dai. Insomma, il papà non voleva deludere la sua bambina e quindi andò a parlare con questa fata. La fata però non voleva privarsi del proprio specchio molto prezioso, uno specchio magico, e quindi, sfiancata dall'assillante insistenza, ha posto al re una condizione dura. Cioè, lei avrebbe ceduto lo specchio al re solo se questi avesse accettato in cambio di trasformarsi in una montagna. E quindi, venuta a conoscenza del patto, Misurina non si scompose, nemmeno per il padre. Misurina riuscì quindi a impossessarsi di questo specchio magico e il padre iniziò a tramutarsi in una montagna. La Misurina, che si è sentita trascinare poi verso l'alto per l'effetto di questa trasformazione di questo padre che è diventato una montagna, ebbe però un capogiro, scivolò a valle e niente, morì. E quindi il re Sorapis, che ha assistito anche alla tragica morte dell'amata figlia, ha iniziato a piangere, le sue lacrime hanno formato il lago di Misurina. Questa è un po' la leggenda che racconta la nascita di questo lago particolare.

La voce e l'energia di Roberta Cappelletti con Tierra. Stiamo parlando di Misurina, dove c'è questo bellissimo lago. Abbiamo raccontato la leggenda tragica, triste, di questo padre che fa di tutto per la figlia non si scompone, mette a rischio anche la vita del padre, che si tramuta per lei in montagna. Lei però fa una tragica fine e il padre, insomma, piange tutte le lacrime che ha e forma il lago di Misurina. Lago di Misurina molto bello, che si può percorrere interamente con una bellissima passeggiata. Tra l'altro lì ci sono dei localini dove mangiare le cose tipiche, quindi è un luogo davvero molto bello per una scampagnata, per una gita in montagna. Fra pochissimo invece noi ci spostiamo nella cucina di Radio Sorriso e facciamo una ricetta molto buona, una ricetta giusta per il periodo estivo: gli involtini di melanzane. Quindi fra poco voi prendete carta e penna, io fra poco vi do ingredienti e procedimento per preparare questi involtini di melanzane.

0: state ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sorriso!
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
14: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
15: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
18: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

Fabrizio e gli Accademia con Ti canterò. In quest'ultima mezz'ora avete preso carta e penna, perché adesso prepariamo gli involtini di melanzane, che sono questi rotolini fatti con le melanzane grigliate, farciti con il prosciutto e il formaggio e poi impanati e cotti in forno. Non friggiamo questa volta, sono un'ottima soluzione anche per un picnic. Andiamo con gli ingredienti per realizzare degli involtini. Una melanzana bella grande, 10-12 fette sottili di prosciutto cotto che vi fate tagliare buone, 10-12 foglie di basilico, 10-12 fette di formaggio a pasta filata, però, perché si va meglio. Poi abbiamo, per impanare e cuocere, un uovo, pan grattato, farina, olio e sale. Quindi gli ingredienti sono molto facili: una melanzana grande, 10-12 fette di prosciutto cotto, 10-12 foglie di basilico, 10-12 fette di formaggio a pasta filata e poi per la panatura un uovo, pan grattato, farina, olio e sale. Questi sono gli ingredienti, fra poco vi spiego passo passo come si fanno gli involtini di melanzane.

Che ritmo questa dance, Fausto Fulgoni con Vorrei Volare, sempre qui su Radio Sorriso, ma adesso rallentiamo un po' il ritmo e andiamo di valzer, Orchestra Silvagni con Notte Romagnola.

Mauro Levrini, l'amore è nell'aria, sempre qui su Radio Sorriso. 345 4845 663 per la messaggistica, per le vostre richieste musicali. Se avete il piacere di telefonare, 0423 736680 o 736681. Prima della pausa ci ascoltiamo un bel Sirtaki, Veronica Cuneo con Tra fiori e neve, e noi ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Fortemente Domenica. Domenica.

0: State ascoltando Fortemente Domenica.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Silhouette donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
4: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Sorriso.
9: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736680.
10: Sono le 15 e 59 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
13: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Sorriso!
16: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini Band con Immagina, il brano del mese appunto di Lara Agostini, sempre qui su Radio Sorriso. Le 16:04 minuti, ultima oretta in mia compagnia con Fortemente Domenica, in compagnia di Luca fino alle ore 17. Vado a salutare l'amica Annalisa da Spinea, che è l'ascolto di Radio Sorriso, e saluto anche Dina da Rodeano, un'amica di Solidea. Un abbraccio carissime, una buona serata e grazie per i vostri messaggini al 345 48 45 663. Ma vi ricordo anche il contatto telefonico, i contatti telefonici per raggiungermi: 0423 736 80 o 736 681. E adesso è il momento di una bella cumbia, orchestra Marco e Alice, la voce di Marco con Verrà l'estate.

Il nostro direttore Alex Socco, un portami fortuna, sempre qui su Radio Sorriso. E il nostro direttore vi terrà compagnia il 27, 28 e 29 novembre, preparandosi a Natale e ballando in Slovenia. Ebbene sì, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. La quota include viaggio in pullman, partenza da Padova, i caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia, due notti in hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata a Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, colazione e cena e due serate di musica e ballo con Alex e ospiti a sorpresa, quindi chissà chi ci sarà. Tappa al casinò e accompagnatore dell'agenzia polizza sanitaria, per persona in camera doppia 449 euro, e per prenotazioni fino al 31 di agosto, quindi il prezzo resta bloccato a 449 euro fino al 31 di agosto. Per informazioni e prenotazioni basta telefonare in orario ufficio allo 0423 7367, ripeto 0423 7367. Sicuramente una bella occasione, un bel viaggio da fare per prepararsi al Natale. Poi le località sono veramente stupende, 27, 28 e 29 novembre 2026, un appuntamento da non perdere. E adesso continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare l'amico Paolo da Spilimbergo che ha il piacere di ascoltare questo bel brano folk, Lorenzo Pilat con Trieste piena de mar. Ciao carissimo.

Iller Pattaccini, Besame Mucio, e vado a salutare Carla da Bassano del Grappa che aveva il piacere di ascoltare questo brano strumentale. Un abbraccio Carla e una buonissima serata. Saluto anche Gabri di Vallà che oggi ha trascorso la giornata al mare ma sta rientrando perché questa sera assolutissimamente si balla. Un saluto a te cara Gabri e a tutta la famiglia. E vado a salutare anche l'amica Franca con il marito Gian Pietro che loro ci ascoltano dalla Francia e hanno il piacere di ascoltare Chiesetta Alpina e noi ce l'ascoltiamo nella versione interpretata da Farfilò Ricordificio Musicale, questo bell'allegro Chiesetta Alpina. Ciao carissimi e un saluto anche alla Francia.

Questa bella Begin, Elena Cammarone, Roberto Polisano con Mio Amore. Vado a salutare Sandra da Codroipo che aveva il piacere di ascoltare questo brano e sono felice di averti accontentato, cara Sandra, e grazie per aver mandato il tuo messaggino al 345-4845-663. Saluto Leonilde ed Egidio da San Vito al Tagliamento. Leonilde mi ha telefonato e mi fa: Luca, guarda, non potevo non telefonarti per salutarti e per ringraziarti per esserci. Grazie a voi, cari, grazie a voi cari ascoltatori che ci siete sempre, che ci dimostrate veramente tanto tanto affetto, e noi siamo contenti di questo, siamo davvero molto molto contenti. Adesso andiamo con un bel paso doble colorido, Massimo Andreotti, e ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Fortemente Domenica.

0: state ascoltando Fortemente Domenica.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Sorriso.
6: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
10: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni, sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
13: Il gel della BM Steel lo trovi alla Sanitaria Ortopedica Avianese ad Aviano, Sanitaria da Claudia a Casarsa della Delizia, Premiata Farmacia Marco Longo a Nogara e all'Erboristeria Sanitaria del dottor Simeoni a Vigonza. E chiamando sempre la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.

Sara e sogno mediterraneo con Chiara, adesso lo sai, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica carissima Silvana da Castellucchio in provincia di Mantova, che mi ha telefonato per un saluto e per ringraziarmi per la compagnia che noi di Radio Sorriso le facciamo, e questo ci fa molto molto piacere. Ciao Silvana, una buona serata e un abbraccione forte forte forte. Continuiamo adesso con un bel merengue, Graziano Maraschin con Vien Conmigo.

E ritorniamo in diretta per i saluti finali, perché siamo giunti al termine di queste due ore insieme qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Oggi domenica 26 luglio, ormai siamo agli sgoccioli anche di questo mese. In compagnia del vostro Patrick, io veramente vi ringrazio di cuore per tutte le belle dediche e richieste che avete fatto, per tutti i bei saluti, anche telefonicamente, perché mi avete chiamato qui in radio. Saluto ultimo, come ultimo saluto lo mando a Solidea e a Dina di Rodeano, che mi ha mandato una bella foto di Solidea che è affacciata a un bancone pieno di prelibatezze, di pasticcini, di pastine, di brioche, insomma è una gelateria. Complimenti Solidea, sempre sul pezzo, sempre si mangia lì a Rodeano. Complimenti, un abbraccio a te e anche a Dina. Ciao ragazze, e adesso andiamo a, vi ricordo, ultimamente 27, 28, 29 novembre è un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Ljubljana, la magia del lago di Bled. La quota comprende il viaggio in pullman con partenza da Padova e caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Due notti in hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Ljubljana e il lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, due serate di musica e ballo con il nostro direttore Alex, ospiti a sorpresa, e poi la mitica tappa al casinò con accompagnatore, agenzia, polizza sanitaria, tutto a 449 euro a persona per chi prenota entro il 31 agosto. Per le informazioni telefonate in orario d'ufficio allo 0423 7367. Ringraziamo anche l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. E allora ragazzi, vi ricordo, domani sera è appuntamento lunedì 27 luglio dalle 21:30 in diretta radio da Pontoglio in provincia di Brescia. Ascolteremo tutta la serata con l'orchestra di Francesca Mazzuccato. Io vi saluto, vi ringrazio veramente di cuore e vi auguro di trascorrere una domenica sera in compagnia delle persone a voi più care. Un saluto lo mando anche a Marzia di Fiume Veneto, e poi salutiamo anche un amico che mi ha mandato un messaggio adesso, che è Tony Medica. Ciao Tony, un abbraccio anche a te, un abbraccio a tutti voi, e poi accontentiamo l'amico Aldo di Recoaro che la dedica all'amico Claudio, la Gazza Ladra che arriverà dopo. Ciao a tutti, un bacio dal vostro Patrick, vi voglio tanto.

0: ascoltato Settimo Tramonto.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
10: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 19:02. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Si lavora per circoscrivere il vasto incendio in Puglia nel comune di Peschici in provincia di Foggia nel Gargano. In fiamme un'ampia zona di macchia mediterranea e pini d'Aleppo. La nuve di fumo è visibile a diverse decine di chilometri di distanza. Paura anche per i roghi nel vicino Basso Molise. Non ci sono vittime come in Puglia, anche se le fiamme hanno reso necessaria l'evacuazione di 21 anziani da una RSA. E anche il Papa segue con apprensione il perdurare della violenza in Terra Santa. Leone XIV oggi all'Angelus ha lanciato un appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione fondata sulla pari dignità. È a rischio l'approdo di Pirlo sulla panchina della nazionale dopo il legame emerso tra il tecnico bresciano e una società di scommesse di Mosca. Il presidente federale Malagò sta studiando la situazione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Care amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: State ascoltando Le più passate. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sorriso!
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Sorriso!
0: State ascoltando Le più passate.
8: Posizione numero 6.

0: Avete ascoltato le più passate.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
0: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duochrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sono le 20:00.
10: Radio Sorriso Meteo.
11: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Sorriso. Dopo una domenica incerta di variabilità e anche di qualche forte temporale, soprattutto verso l'Emilia Romagna, la Toscana e le Marche, ora spazio all'anticiclone da lunedì. Sarà una nuova settimana con l'alta pressione subtropicale su tutta l'Italia settentrionale, ma dovremo fare i conti via via anche con il caldo sempre più intenso. In particolar modo da metà settimana, da giovedì, temperature che torneranno a toccare i 38-39 gradi in pianura padana. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
12: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Sorriso!
9: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
14: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
15: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
17: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: È mezzanotte e zero minuti.
3: Care amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Ed ora su Radio Sorriso un foto.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: È il momento di ascoltare un bel valzer lento.

0: Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: un sorriso di sera per ballare insieme.
1: Musica da ballo.
0: Musica da ballo. 30 minuti in pista.
2: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Sorriso.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 2:00.
3: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao a tutti.